sento un freddo qui nel cuore che mi piena di ansiedad. Sarà l'alma del mio amico.